FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Senuresinsia Pontuhat MHz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Não, se per mantenere su distanza si può cominciare a usare il muro naturale. Un muro naturale ce l'ho. Ne vediamo che esiste una area locale. E lui ha il muro ce l'ho in una casa. Ha il tahano, un muro ce l'ho. Ha una fiera che ha il fatto che ha il tahano, un muro ce l'ho. Parla con l'imam. Ha, per esempio, il bakmorka, il haneka, o il lui del tahanka. Beluga, acá me lo sé, lo que me llama acá, una de las mentes de la España, mucho cámara de él, después se trae de la mora, se le llama afectado. Y vamos a canción de él. Y después se trae de él, a los

Zaharosi Patiseli. Quando io tengo buca fini nella giornata locale, se vede, o nella giornata locale, si tiene area locale. Attualmente la vela è a verso le moras mai da tiene fatto. E poi, i danno anche curatire il tempo. Se è per la curatire il tempo, ma che...

hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Sianuresin siapon tuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Ho diha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, ho diha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraita Si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuye lialo Sabura Seraita Si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

si fate sele. Tanto che tengo buca fini nel loca local, se vede, o mi la vedo dopo di usi in area local. A tu ne te la vedo a loro che mora smaida in fatto. E depois, i da ma tengo cura più in tempo. Se è per la cura più in tempo, ma che questo è sempre attacco. Non è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa,

0: kiek se ne tamo da ne dee, bani da mata serita tenfal, no ne bale, afeta gavata, saudi, ba kumda sinema uza, bat kini pisana.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lia lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai muji ke furak ida, hodi ha maluk ita iha kalang idane.